0: Ele que me amo a morir.
1: Gli amori sotto un grande cielo.
0: E chiusa una stanza.
1: Bravo.
0: Gli amori chiusi ho perso la speranza. Gli amori con le spalle a noi. E quando dici Dio ci pensa, pensa. Gli amori in cui non sei sicuro. A cui non hai importanza. Ma quanti amori.